0: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
1: A me sbaglia spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
0: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
1: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatore Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: il Liceo Artistico Club Aravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Acosta. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
3: Ciao, voi siete?
4: Le Redne.
3: E da dove venite?
4: Veniamo da Santo Stefano Magra.
5: E io da Romito, Castelnuovo Magra.
6: Benici.
3: E che cosa vi ha spinto a venire qui?
4: Tanta fama.
3: Qual è il vostro genere musicale?
5: Dipende, varia. Spaziamo da rock and roll, funk, andiamo al metal, epic metal. Stiamo cercando il genere.
3: E questo concerto può servire in qualche modo ad aiutare i bambini della Tanzania?
5: Dovrebbe essere più spesso questi concerti, secondo me, per la beneficenza. È molto importante qualificare le band emergenti.
7: Sì, poi comunque non solo perché per la beneficenza per questi bambini che poveracci sono davvero molto messi male.
4: Ma sì, se le persone offrono soldi tutto si può fare, compresa la beneficenza e anche un po' di miglioramento di queste povere persone.
7: Quando si parla di soldi ti sei sempre.
3: È il primo concerto che fate?
4: No, il secondo.
3: Raccontateci del primo.
8: Prima è stato organizzato dai ragazzi dell'artistico di Spezia, praticamente hanno allestito un posto sotto il civico.
7: Se posso dirlo, questa è leggermente organizzata meglio.
5: Sì, anche perché nell'altra non c'erano le casse spia, non riuscivamo a sentire.
3: La prima volta che partecipate ad opere di beneficenza?
5: Sì. Speriamo di...
3: Molto bene. Con questo è tutto, grazie mille e in bocca al lupo per il prossimo concerto.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 8 e 4 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Antivirus, rischio basso, ma bisogna seguire le linee guida. Così le autorità sanitarie italiane, la Ondius, dove si era sviluppato un focolaio, ha lasciato intanto Tenerife. Nicola De Muro.
2: In Italia ora non c'è nessun pericolo per l'antivirus. Così il ministro della Salute Zangrillo. Il suo dicastero ha ribadito che il rischio contagio è basso, ma ieri ha comunque diffuso le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave focolaio. La circolare distingue i contatti ad alto rischio da quelli a basso rischio. Per i primi, cioè coloro che hanno avuto un contatto diretto con i passeggeri della nave da crociera, prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane in una stanza propria, il più possibile ventilata, mantenendo una distanza di 2 metri dai membri della famiglia con stoviglie separate. Per i contatti più indiretti, quindi a basso rischio, sufficiente l'automonitoraggio passivo di qualsiasi sintomo per 42 giorni dopo l'ultima esposizione. In Italia sono 4 le persone in quarantena perché presenti sull'aereo di una vittima dell'antivirus. 2 di loro, 2 marittimi di Torre del Greco e di Reggio Calabria, sono in quarantena obbligatoria su ordinanza dei rispettivi sindaci. Intanto la nave MV Ondius è ripartita da Tenerife verso l'Olanda, rimpatriati 125 passeggeri, tutti posti in isolamento nei rispettivi paesi d'origine, 10 in tutto i positivi al virus accertati.
1: Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN citando fonti informate. Passo falso casalingo del Napoli che deve rinviare la conquista del Pass Champions nel posticipo della 36esima di Serie A. Al Maradona, il Bologna vince 3-2, Roma-Lazio e le altre sfide decisive per la Champions. Domenica a pranzo, Jenny De Gaetano.
3: Se la legge del 3-2 esalta la Roma, di contro punisce senza sconti dopo il Milan anche il Napoli, e la corsa Champions dai partenopei al Como, racchiusa nello spazio di 5 punti, resta un rebus lontano 180 minuti dalla soluzione. Nell'appendice della 36esima di Serie A al Maradona, gli azzurri sulle montagne russe si inchinano al Bologna della bestia nera Vincenzo Italiano. Sotto 2-0 rimontano prima di arrendersi al 91esimo ad una euro rovesciata di Rowe, e così il Napoli si giocherà un posto tra le prime 4 domenica a Pisa, gara che avrà inizio alle 12.30, è ufficiale come il derby Roma-Lazio, che eviterà così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Sempre alla stessa ora, le altre gare decisive in chiave Champions, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina. E a proposito di Milan, alta tensione in casa del diavolo. Allegri, dopo l'arachiri con l'Atalanta, ordina il ritiro a Milanello. A faccendata di tutt'altre faccende, l'Inter campione d'Italia, forse senza Thuram. Domani allo Stadio Olimpico insegue il double, Scudetto e Coppa Italia, ma la Lazio di Maurizio Sarri, in una stagione a dir poco complicata, vuole far festa con la sua gente.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Colazione in jeans.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

Salve a tutti, siamo le studentesse del liceo Vittoria Colonna della classe terzo B e questa è La Giusta Frequenza. Siete all'ascolto di Natalia, Veronica, Susanna, Ginevra e Alice. Oggi parleremo della storia di Giuseppe Di Matteo, concentrandoci su un film che abbiamo visto dedicato a questa triste storia, Sicilian Ghost Story. Giuseppe Di Matteo è stato un bambino vittima di mafia, ucciso a quasi 15 anni come ritorsione nei confronti del padre, il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, che di fronte al suo rapimento non aveva ritrattato le sue dichiarazioni ai magistrati. L'omicidio ebbe grande risalto nell'opinione pubblica per la modalità spietate con cui fu eseguito e la freddezza dei suoi assassini. Fu prima strangolato e poi il cadavere liquefatto in una vasca di acido nitrico. Figlio di Santino Di Matteo, Giuseppe era un bambino come tanti altri e aveva una grande passione per i cavalli. Suo padre era un bambino come tanti altri e aveva una grande passione per i cavalli.

0: Nel film, Luna e Giuseppe andavano a scuola insieme ed erano innamorati l'uno dell'altra. Un giorno Giuseppe sparisce e non viene più a scuola e Luna, in pensiero, inizia disperatamente a tappezzare la città di volantini, presentandosi anche sotto casa dello stesso Giuseppe e cercando di chiedere informazioni alla madre del ragazzo, senza ricevere però una risposta. Il film è incentrato sui pensieri indefiniti della giovane e sui molteplici viaggi mentali della protagonista, provocati dalla preoccupazione per la sparizione di Giuseppe. Tutto ciò lascia nello spettatore un senso di vuoto, in quanto è difficile comprendere ciò che è reale e ciò che si trova solo nella testa di Luna. Luna viene ricoverata in un reparto di psichiatria, poiché la madre era preoccupata per i suoi pensieri costanti e per il suo comportamento. Nonostante ciò, il trattamento in ospedale non risulta efficace, dal momento che le allucinazioni non l'abbandonarono. Nelle varie allucinazioni, Luna immagina di salvare Giuseppe. Ciò, come sappiamo, si rivela purtroppo solo una vana illusione, poiché la vicenda si conclude in maniera diversa rispetto al desiderio effettivo della ragazza. Il film si conclude sia con la crudele morte del giovane Giuseppe, morto strangolato e successivamente disciolto nell'acido all'età di quasi 15 anni, e anche con la presunta morte di Luna, a seguito della notevole pressione che la ragazza aveva accumulato durante questi 2 anni, nei quali non poté più rivedere il suo Giuseppe.
1: A trattare questa tragica vicenda sono presenti sul web, principalmente su Spotify, diversi podcast, ma anche numerosi video, sia sulla piattaforma di YouTube che sul social TikTok. Nel podcast La tragica storia di Giuseppe di Matteo, diretto da Inchiostro Nero, la vicenda viene trattata attraverso le vere rivelazioni del nonno, il quale riceveva dai rapitori di Giuseppe le foto e le lettere del ragazzo, con lo scopo di fermare le rivelazioni del padre. Nei podcast vengono riportate le dichiarazioni anche della madre del piccolo di Giuseppe, la quale si mostrava indifferente alla vicenda, ed infine del padre, collaboratore di giustizia. Questo, come tutta la storia del resto, ci insegna a non commettere più gli stessi errori, a schierarsi dalla parte della giustizia. La storia di Giuseppe è a dir poco orribile e dovremmo fare in modo che ciò non accada più, scegliendo sempre la legalità. Ringraziamo la professoressa Mirabelli per averci iscritto a questo corso di PCTO e soprattutto a voi per averci seguito e per aver reso tutto ciò possibile. Avete ascoltato Natalia, Veronica, Susanna, Ginevra e Alice nel podcast della Giusta Frequenza Giovani Reporter della Memoria.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Fra Radio Jeans e il microfono.
5: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
4: Ogni sera la serie musica in pop.
5: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
4: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

I'm

colazione in jeans.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 2 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rischio contagio basso, ma l'evoluzione dell'antivirus continua a essere monitorata dalle autorità sanitarie italiane. Dal Ministero della Salute una circolare che introduce misure stringenti per i contatti ad alto rischio, fornendo indicazioni operative a regioni, ospedali e uffici di sanità marittima e aeroportuale. Restano 4 le persone sotto sorveglianza nel nostro paese, 2 di loro, entrambi marittimi, si trovano in quarantena obbligatoria in base alle ordinanze dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Gli altri 2, una donna italiana di Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici, sono in isolamento fiduciario. Intanto la nave MV Onius, epicentro del focolaio, ha completato lo sbarco dei passeggeri a Tenerife ed è ripartita verso i Paesi Bassi con il solo equipaggio a bordo. Il bilancio aggiornato dei contagi parla di 10 casi confermati e 3 decessi, con ulteriori contagi rilevati tra i rimpatriati in diversi paesi europei e negli Stati Uniti. 8 ore di sciopero nazionale oggi e agitazione permanente nei vari stabilimenti italiani del gruppo Electrolux, che ieri ha annunciato 1700 esuberi nel nuovo piano di ristrutturazione presentato a Mestre, un taglio che comprende quasi il 40% dei circa 4500 dipendenti italiani della multinazionale con sede a Stoccolma. Tra le misure più critiche anche la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche, dove lavorano circa 170 persone e dove si producono cappe di alta gamma. Produzione che verrà trasferita in Polonia per i sindacati che bocciano il piano e chiedono un immediato intervento con una convocazione urgente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con il film francese La Venere elettrica di Pierre Salvadori si apre stasera la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, che quest'anno non vede film italiani in concorso. La cerimonia d'apertura viene trasmessa da centinaia di cinema in Francia. Sul tappeto rosso Guillermo del Toro, che a 20 anni dal debutto a Cannes presenta il restauro de Il labirinto del fauno. Palma d'oro alla carriera per Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli. Ed è tutto, a più tardi.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: Incidente diplomatico. Invece dell'inno del Kazakistan suonano la parodia di Borat. 5 giugno 2012. Non si sono ancora placate le polemiche dopo l'incidente che ha visto protagonista la squadra di tiro a segno del Kazakistan durante una gara in Kuwait alcune settimane fa. In una delle gare aveva vinto la medaglia d'oro la kazaka Maria Dmitrienko e durante la cerimonia di premiazione, anziché l'inno kazako, è stata suonata la parodia tratta dal film Borat, studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan. L'inno del film celebra il paese, tra l'altro, per le esportazioni di potassio e soprattutto per avere prostitute più pulite della regione. Facile immaginare la perplessità della vincitrice del team kazako, che lì per lì hanno comunque fatto buon viso a cattivo gioco, evitando di fare scenate. La cerimonia è stata successivamente ripetuta, questa volta con l'inno corretto. Il team kazako ha chiesto però delle scuse formali da parte dell'organizzazione per l'incidente. E data la sfortunata riuscita di questa premiazione, al team kazako dedichiamo una canzone che va dritta al centro. Sono i Mamas and Papas con Street Shooter.
1: State ascoltando Voci dal Network.

0: gelosamente per non dimenticarlo, e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.
1: No. No, non è vero, io non ho niente da rimproverarmi. Vuol dire, non mi sembra di aver fatto delle cose gravi. La mia vita? Una vita normale. Non ho mai rubato, neanche in casa da piccolo. Non ho ammazzato nessuno, figuriamoci. Qualche atto impuro, ma è normale, no? Lavoro, una famiglia, pago le tasse. Non mi sembra di avere delle colpe. Non vado neanche a caccia, per dire questo. Ah, voi parlavate di prima. Prima mi sono comportato come tutti. Come mi vestivo? Mi vestivo come ora. Beh, non proprio come ora, un po' più. Sì, jeans, maglione, l'eschimo. Perché? Non va bene? Era comodo. Cosa cantavo? Questa poi. Volete sapere cosa cantavo? Ma sì, certo. Anche canzoni popolari, sì. Ciao bella, ciao. Devo parlare più forte? Sì. Ciao bella, ciao, l'ho cantata, d'accordo. E anche l'Internazionale. Però in coro, in coro. Sì, quello sì, lo ammetto, sì. Ci sono andato, sì. Li ho visti anch'io gli Intilimani. Però non ho pianto. Come? Se in camera ho delle foto. Che discorsi, certo, le foto dei miei genitori, mia moglie, mia. Manifesti? Non mi pare. Forse uno piccolo, però piccolino. Che Guevara. Ma cos'è, un processo? No, io quello no. Io il pugno non l'ho mai fatto. Ma il pugno no, mai. Ma insomma, una volta, ma un pugnettino rapido proprio. Come? Se ero comunista? Mi piacciono le domande dirette. Volete sapere se ero comunista? No, finalmente. Perché adesso non ne parla più nessuno, tutti fanno finta di niente. E invece è giusto chiarirle queste cose, una volta per tutte. Oh, se ero comunista. Ma. In che senso? No, voglio dire, qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma, no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Beh, lo esigevano tutti, non so. Qualcuno era comunista perché la storia è dalla nostra parte. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista.

Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la borghesia, il proletariato, la lotta di classe. Facile, no? Qualcuno era comunista perché la rivoluzione, oggi no. Domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché... Viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong! Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava sempre Rai 3. Qualcuno era comunista per moda. Qualcuno per principio. Qualcuno per frustrazione, sì. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto d'avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista nonostante ci fosse il grande partito comunista. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi viscidi e ruffiani. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista. E forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché pensava di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché era disposto a cambiare ogni giorno, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio,
un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto a questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraverso ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ripartita da Tenerife la nave focolaio di Antivirus. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri, che ora si ritrovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine, seguendo i protocolli dell'OMS. Tranne negli Stati Uniti, paese uscito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca. In Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco, in quanto venuti in contatto con la passeggera poi deceduta in Sudafrica. Gli altri 2 sono un'italiana a Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici. Intanto il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare che conferma un rischio basso per la popolazione, ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto il monitoraggio quotidiano e l'isolamento fino a 42 giorni. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, come delineato nella proposta in 14 punti. Così il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, che in un post su X ribadisce il no dell'Iran alle proposte degli USA. Una risposta definita spazzatura da Trump, che alla stampa parla di tregua fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raid di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Così il premier israeliano Netanyahu, che usa il termine ebraico per la Cisgiordania, per scagliarsi contro il Consiglio europeo degli affari esteri, che ieri ha dato il via libera a sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Garlasco, sotto il peso della pressione mediatica, dopo le rivelazioni sulle indagini della Procura di Pavia che lo indicano come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio è arrivato a Roma. I suoi legali, che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza, hanno deciso di ricorrere a una psicoterapeuta e criminologa per redigere una consulenza sulla personalità. Adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12.30 per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis in programma al Foro Italico. È tutto, a più tardi.
2: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.

0: the streets there was dancing.
1: C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise.

Donne finalmente potevano dopo tanti anni abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla per un momento a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

sera, ignorata da un giornalista, con il trucco da rifare, in un posto poco in vista. Aveva idee, faceva schizzi, riviste a mucchi, merletti e pizzi, mentre vestita da cameriera, si immaginava nella specchiera.

e già pensava a un altro ballo, ad accorciare un po' la gonna. Voleva diventare un mito lei, ragazza da marito, ma già svaniva un altro sogno dietro il rumore di una porta. La pausa era già finita, lei era solo la comparsa, ma era sempre una regina nella tristezza del momento, a spalle nude seno al vento. Che turbamento. Dai Norma, vieni, non andare.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Salve a tutti, io sono Matteo Zerillo dell'IT Lucarelli di Benevento e insieme ai miei colleghi Antonio Caporaso e Bruno Francione abbiamo scelto come argomento del podcast la vita politica di Impastato unita alla sua radio. Ma passiamo al sodo. Per iniziare, chi era Peppino Impastato? Peppino Impastato era un personaggio straordinario, non solo perché ai tempi fu uno dei pochi a denunciare delle realtà mafiose che molti fingevano di non vedere, ma perché lui stesso proveniva da una famiglia affiliata al crimine organizzato ed ebbe il coraggio di fare una scelta differente. Giuseppe Impastato nacque il 5 gennaio del 1948 a Cimisi, in provincia di Palermo, da Felicia Bartoletta e Luigi Impastato. Peppino era diverso dagli altri, per lui legalità e giustizia stato. Peppino era diverso dagli altri, per lui legalità e

era stato prima sfigurato dai sassi e poi dilaniato da una carica di esplosivo. Inizialmente le indagini parlarono di un atto terroristico finito male e addirittura di suicidio, ma tutti sapevano che la mano dietro all'efferato omicidio era quella di Cosa Nostra. Poco fa ho parlato di politica, ma vediamo più nello specifico i suoi ideali. Come abbiamo già detto, in passato proveniva da una famiglia mafiosa affiliata a Cosa Nostra, ma lui si distinse per la sua ideologia completamente diversa da quella familiare. Si avvicinò alla politica durante il periodo del liceo e aderì al Partito Socialista. Fondò anche il giornalino L'Idea Socialista, ma dopo pochi numeri venne sequestrato. Ricollegandoci a quanto detto prima, ruppe rapporti col padre e il motivo fu proprio politico, mentre il motivo dell'avvicinamento al Partito Socialista si basa prettamente sulle emozioni e su una forte esigenza di reagire alla sua condizione familiare divenuta ormai insostenibile. Nel 1978 invece si candidò alle elezioni comunali con la lista Democrazia Proletaria, ma non riuscì a sapere i risultati poiché venne assassinato. Un altro capitolo molto importante della vita di Peppino Impastato è la sua radio, Radio Out. Lui utilizzò Radio Out come strumento per denunciare la mafia del suo territorio. Attraverso la trasmissione ridicolizzò il boss Gaetano Badalamenti e questa fu una delle cause della sua morte. Radio Out nacque per volere di Peppino Impastato, affascinato dal potere delle radio libere, e per la realizzazione del progetto chiese aiuto a Danilo Sulis. Mentre per la trasmissione della radio, Impastato si appoggiò a Radio Sud, che raggruppava tutte le radio libere della sinistra. La radio entrò a regime nel 77 e la trasmissione durava 6 ore. Il picco della trasmissione veniva raggiunto il venerdì sera, quando davanti al microfono c'era Peppino. Io penso che il suo impatto sociale si noti soprattutto nel modo in cui ha ispirato molte persone a opporsi al potere criminale, diventando così un simbolo di resistenza e impegno civico, ma facendoci anche capire quanto sia importante potersi esporre liberamente, che sia in una piccola realtà o in una grande come la sua, ma che per alcuni lo stava diventando fin troppo. Detto questo, ringrazio tutti dell'ascolto e ne approfitto per ripresentare me ed il mio gruppo, formato da Francione Bruno, Caporaso Antonio e Zerillo Matteo dell'IT Lucarelli di Benevento. Grazie a tutti.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Sono le 11.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La Champions corre sul filo dell'incertezza dopo il Milan da oggi ritiro. Cade anche il Napoli nel Monday Night della 36esima di A. Al Maradona battuto 3-2 dal Bologna dopo aver rimontato un doppio svantaggio, ma resosi ad una super rovesciata del subentrato Rowe. E così i partenopei a quota 70 più 5 sul Como quinto dovranno racimolare 3 punti nelle ultime due tra Pisa e Udinese per blindare il pass per la Coppa più desiderata. Imbrotto soft per i suoi da Antonio Conte.
2: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra e sappiamo benissimo che mancano due partite. Dobbiamo cercare di conquistare un posto in Champions e poi vedremo.
1: Intanto oggi è previsto un vertice per la sicurezza a Roma in vista del derby Roma-Lazio, chiave per la Champions dei giallorossi, dopo che la Lega Calcio ha ufficializzato che la stracittadina si giocherà alle 12.30 così come le altre gare decisive Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Non è ancora esclusa l'ipotesi del lunedì sera. La Serie A propone anche di far slittare la finale di tennis fissata per domenica alle 17 al Foro Italico. Voltiamo pagina, tennis e la derby inatteso che vale i quarti degli internazionali d'Italia. Ore 15, Jannik Sinner contro Andrea Pellegrino, 29enne proveniente dalle qualificazioni, capace di sbarazzarsi ieri del quotato USA Francis Tiafoe. Tanto ieri il numero 1 del mondo ha centrato la 13esima vittoria di fila sulla terra, lasciando solo 2 games all'australiano Popirin, praticamente un allenamento.
3: Onestamente sto soltanto attento alle scelte che faccio in campo e poi il risultato è una conseguenza. Sto cercando di controllare quello che posso controllare e il resto cerco di adattarmi.
1: Alla caccia di quarti anche Musetti, ore 11 contro il norvegese Ruud. Darderi alle 14.30 opposto al tedesco Zverev. Ieri debutti positivi dei doppi Errani, Paolini, Bolelli, Vavassori. Ciclismo, archiviate le 3 tappe in terra bulgara. La prima giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte da Catanzaro per arrivare a Cosenza dopo 138 chilometri. In maglia rosa l'uruguaiano Silva. A 10 secondi due tra i grandi favoriti, il danese Vingegaard, il nostro Pellizzari. Ed è tutto, a più tardi.
4: Tra di noi chi paga sono solo io, e del resto non fa nulla. Forse erano meglio le fragole. Tutti ieri solo perso.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: La lotta alla criminalità organizzata è molto difficile perché la criminalità è organizzata, ma noi no. Citazione di Antonio Murri, noto come scrittore, paroliere, autore televisivo e umorista. Ciao a tutti, sono Giulio della Terza D del Viscontino.
5: Ciao a tutti, sono Abdallah della Terza D
4: per il progetto La Giusta Frequenza. Che cos'è la criminalità organizzata? La criminalità organizzata è una forma di delinquenza che commette atti illeciti. Nel dizionario Treccani viene definita una forma di delinquenza associata che presuppone un'organizzazione stabile di più persone al fine di commettere più reati per ottenere, direttamente o indirettamente, vantaggi finanziari o materiali.
5: Criminalità organizzata. Il termine nella mafia, per mafia intendiamo un complesso di organizzazioni criminali sorte in Sicilia nel XIX secolo, diffuse su base territoriale, rette dalla legge dell'omertà e strutturate gerarchicamente.
4: Cosa significa oggi questo termine? Le organizzazioni criminali sono costituite da un insieme di soggetti che intendono perseguire un obiettivo comune. Che impatto culturale ha la criminalità organizzata? Sicuramente avete sentito parlare di Mare Fuori, una serie TV che racconta la realtà di Napoli e della criminalità organizzata presente in quella zona. Oppure possiamo prendere come esempio il libro Non chiamate l'eroe, libro che abbiamo letto in classe con la professoressa Brugnola. Questo libro racconta la storia delle vittime di mafia, comprese quelle di Falcone e Borsellino. Questo progetto mi ha aiutato ad ampliare la mia visione sulla mafia.
5: Siamo riusciti a capire più cose su delle persone importanti
4: e mi ha fatto capire tante realtà che prima non comprendevo appieno. Siamo giunti a termine di questa chiacchierata. Siamo Salvatore, Giovanni, Abdallah, Giulio e Sergio della Terza D del Viscontino per il progetto La Giusta Frequenza. Vi ringraziamo per averci dedicato un po' del vostro tempo e vi auguriamo una buona giornata.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

la schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. È una dolce cascata che ti dà un senso di pace, di benessere, di pulizia. La schiuma è una cosa pura e sacra e bianca come la democrazia.

0: Stay with us.
1: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Roncoscrivia.

0: amore.
1: Qui in Radio Jeans, Istituto Primo Levi, un saluto a tutti gli ascoltatori da Roberta
2: e da Younes. Di nuovo con voi per la quarta puntata di Diari di Viaggio,
1: programma che vi porterà in giro per il mondo con gli studenti della seconda SC.
2: Siamo stati in Cina, siamo stati in Messico, siamo stati negli USA.
1: E oggi andremo niente meno che in Australia.
2: Dall'altra parte del mondo, anche se noi naturalmente noi staremo qui, in sala di registrazione.
1: Ma seguiremo le avventure di Matteo, Martina, Michele e Lorenzo.
2: E naturalmente vi faremo ascoltare delle belle canzoni, perché non c'è un programma radiofonico che non abbia la sua colonna sonora.
1: È per questo che vi facciamo ascoltare subito Australia di Mango.

0: era Australia di Mango, qui a Radio Jeans per Diari di Viaggio.
1: Canzone adattissima all'argomento, dall'idea del paesaggio australiano.
0: Ma ora, per sapere di più sull'Australia, ascoltiamo il racconto dei nostri amici.
2: Sono Martina e intendo farvi conoscere il favoloso viaggio che con
3: Matteo,
4: Lorenzo,
5: Michele
2: ho fatto attraverso l'Australia.
3: Abbiamo passato l'area del controllo bagagli a mano e così ci avviamo verso l'aereo,
4: riuscendo a prendere anche una valigia sbagliata.
3: E così siamo arrivati a Dubai alle 22:20.
5: La camera dell'albergo era veramente grande, sarà stata al doppio della mia camera.
4: Una favola.
2: L'attrazione più grande dell'Australia credo che sia la sua bellezza naturale,
4: che va dagli infiniti orizzonti alle calde spiagge del nord o alle bellissime metropoli.
3: Perché ridi?
5: Perché mi ricordo che per visitare Sydney abbiamo preso la metropolitana nel senso sbagliato.
2: Andiamo a vedere l'Opera House, dalla quale possiamo farci un'idea di visione della città.
4: Come programma per il giorno dopo decidiamo di visitare l'isola. Essa presenta diversi tipi di vegetazione,
3: tipo il bush o il malì.
5: A causa dell'antichissimo isolamento geografico ci sono specie animali uniche, ad esempio il canguro.
2: Ha la testa piccola rispetto al collo, la coda lunga che è usata come sostegno per bilanciare il corpo durante i salti.
4: Un altro animale fantastico è l'ornitorinco.
3: Per osservarlo, Lorenzo, è caduto nel fiume.
4: Non sono caduto, mi avete spinto, e comunque perché è un animale molto timido.
5: L'Australia ospita anche i 10 serpenti più velenosi al mondo, come la vipera della morte,
2: che preferisce fuggire anziché attaccare.
6: So già che a questo punto mi dirai: vorrei essere lì con loro.
0: Ma hai letto nel pensiero?
6: Sai che ti dico? Vorrei anche io essere lì.
0: Ti ho davvero contagiato, riconosco i sintomi.
6: Sintomi di che?
0: Del mal di viaggio? Non quello che ti dà la nausea. Sconvolge i tuoi ritmi e ti fa venire la nostalgia di casa.
6: Quale allora?
0: Quello che ti mette agitazione addosso, che ti fa venire voglia di riempire in fretta la valigia, salutare tutti e partire.
6: Hai reso bene l'idea, ma ora è il momento di lanciare una canzone.
0: Hai già in mente qualcosa?
6: Sì, la canzone Mononota, di Elio e le Storie Tese.
0: Come mai questa scelta?
6: La canzone originale, diversa dalle solite, l'Australia è una terra veramente particolare.
7: Condurre un'esistenza.

0: qui a Radio Jeans con Elio e le storie tese,
1: in compagnia di Roberta e Younes, per ascoltare che cosa hanno da dire i nostri amici sull'Australia.
2: L'indomani partiamo all'alba per il monte Uluru e alle gole dei monti Olgas.
3: C'era il centro d'arte aborigena, molto interessante. Avremmo dovuto comprare tutto quello che vedevamo.
4: Finalmente arriviamo davanti a una grande monolite che si staglia nel cielo blu cristallino e scopriamo disegni sulla roccia,
5: come fossili di conchiglie e colori reali che si formavano.
2: Dopo il grande spettacolo della natura, ritorniamo in albergo e ci prepariamo per andare a mangiare la cena.
3: Il ricordo mi fa venire l'acquolina in bocca. C'erano bistecche di carne, canguro e coccodrillo e ottimi dolci australiani, tra cui la Milton.
4: Una pasta dolce ricoperta di cioccolato e granella di cocco. Ah, c'era anche la torta pavlova, cioè di frutta, e un dessert a forma di testa di rana.
5: Tutto cibo squisito.
3: Il mattino seguente abbiamo intrapreso una nuova avventura, forse a parer mio quella che ho preferito. Siamo andati con il catamarano su un isolotto.
2: Siamo pronti per lo snorkeling e per nuotare accanto ai pesci. Che figata!
4: Terminiamo la giornata alla grande barriera corallina. Milioni e milioni di coralli, uno più bello dell'altro.
5: C'erano anche le murene, le mante e i pesci che si trovano nelle acque più profonde.
3: Una vera e propria meraviglia. Abbiamo riempito tutta la memoria della macchina fotografica.
0: Ma quando pensi all'Australia, che cosa ti viene subito in mente?
1: I canguri, il boomerang, gli aborigeni.
0: Sì, anche a me. E poi non tanto città, ma spazi sconfinati.
1: Ma ora ascoltiamo una canzone. Ancora una volta, lasciate la scelta.
0: Mi rifaccio ad una proposta dei nostri amici che viaggiano in Australia. Ascoltiamo Like He in I Follow You River.

0: Era Like Healy in Follow You Rivers, qui a Radio Jeans per i nostri amici che ora ci racconteranno la loro ultima tappa in Australia.
1: I due giorni seguenti abbiamo visitato il villaggio di Kuranda e qui abbiamo ammirato farfalle, papagalli, koala e numerosi altri animali.
2: Un paradiso di flora e fauna.
3: Abbiamo terminato la settimana in bellezza, un bagno in piscina e una cena a base di pesce.
4: Non dimenticarti anche dell'ottima compagnia di amici che abbiamo conosciuto.
1: Dopo una lunga dormita si parte per Apollo Bay, con paesaggi inimmaginabili e arriviamo che è già sera, in una struttura moderna. È il nostro hotel.
2: È il più bello albergo che abbiamo mai visto, 5 stelle, e poi che cena!
3: Pesce fritto e patatine, mi dispiace per il dolce, ma siamo pieni.
4: Nel nostro programma c'è la visita alla città di Melbourne. Sulla strada troviamo il parco nazionale di Otway, ma ci fermiamo poco perché vogliamo raggiungere in poco tempo la nostra meta.
1: Finalmente arriviamo alla città e facciamo un giro panoramico in tram per entrare nel cuore della città.
2: Vediamo la biblioteca di Stato, le terme cittadine, il fiume Yarra e tante altre cose.
3: Ultimo giorno di permanenza in questa meravigliosa città, visitiamo l'isola di Phillip. Vediamo altri koala, canguri.
4: Per finire saliamo sulla Eureka Tower, un grattacielo alto 300 metri, dove all'80° piano abbiamo una vista mozzafiato della città.
1: La mattina dopo, alle 10.30, sarebbe partito il nostro aereo per Hong Kong e poi Malpensa.
2: Riusciamo per la seconda volta a confondere la valigia,
3: ma l'importante era non sbagliare il volo.
4: Con le lacrime agli occhi salutiamo la meravigliosa Australia.

0: Bel viaggio, bella esperienza.
1: Anche questo è assolutamente da fare.
0: Ma tu andresti in ogni parte del mondo?
1: E mi sembra di capire che neanche a te dispiacerebbe.
0: L'hai detto. Ora però dobbiamo salutare tutti.
1: Alla prossima puntata.
0: Ciao.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caerina, Lev Tolstoi. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Eccoci, con un po' di ritardo, ma arriviamo. Arriva Onda Pazza, la trasmissione di Fantapolitica di Radio Out. Questa mattina andiamo con un'edizione straordinaria di Onda Pazza, una voce nuova e un formato nuovo.
1: Il sole splenda sempre allegramente.
0: Parlare a distanza di 46 anni dalla sua morte è ancora Peppino Impastato attraverso le voci di noi studenti e studentesse dell'Istituto Comprensivo di San Costantino Calabro. Mafiopoli in realtà non è solo a Cinesi, ma anche nei nostri territori. Si nasconde dietro l'angolo. Radio Out è oggi anche la nostra radio scolastica e anche noi oggi vogliamo prendere in giro la mafia. Vogliamo essere come la voce capace di spezzare ogni muro, di combattere contro ogni ingiustizia. La voce serve ad essere liberi, a sognare un posto migliore. Per questo oggi abbiamo deciso di dar voce alla voce.
2: Abbiamo ascoltatori anche Fredo Di Genni. Le nuove generazioni sono dalla nostra parte. Spero di prendere almeno un centinaio di voti, ma l'importante non è vincere, ma far sapere loro signori che le cose possono cambiare. Perché arriva un momento in cui non si può far finta di niente. Arriva un momento in cui bisogna dire basta.
3: Tutto va bene, facciamo finta che tutto va bene.
4: Ci sono storie che hanno una vita propria ed è difficile capire quando inizino o se è per questo, quando è il momento di metterci in fondo la parola fine. La storia di Peppino terminò quel giorno di tanti anni fa, con il funerale e quel ringraziamento tra le labbra di sua madre. Ma la storia delle idee di Peppino e la sua battaglia erano solo all'inizio. Ma per noi che lo avevamo conosciuto, Peppino era importante.
0: E sapevamo che dovevamo continuare da dove lui era stato costretto a fermarsi. Così, il 14 maggio, a Cinisi, ci furono famose elezioni e Peppino ottenne 160 voti, anche se era già morto.
2: Ci vogliono far credere che sia inutile quindi ribellarsi e che loro siano invincibili. Ma si tratta di un fenomeno umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una fine.
3: Facciamo finta che...
5: Peppino! Peppino è vivo! E lotta insieme a noi!
3: Vabbè.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause
1: radio
0: should be
1: fun. Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Israele istituisce il tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre e rilancia sulla pena di morte, mentre protesta duramente per il varo europeo di sanzioni contro i suoi coloni. Tra Stati Uniti e Iran intanto si fa strada l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Gharibaf dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran che, pur confermando la disponibilità negoziale, rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano che, secondo la CNN, ha incontrato ieri sera i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prendercelo, incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, scandisce utilizzando il nome ebraico per la Cisgiordania. E Israele non si ferma su tutti i fronti. Altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito. E prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera per lamentare l'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati anche retroattivamente rispetto alla legge varata la pena capitale.
0: Lasciate le briciole all'australiano Popirin. Yannick Sinner punta deciso i quarti degli internazionali d'Italia. Alle 15 primi scambi del derby inatteso contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni, e il numero uno del mondo insegue la 31esima vittoria nei Masters 1000 come Djokovic. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Guai ad accontentarsi, anche se si è fuori classe si può sempre far meglio, come dar del tu alle leggende. Presto detto, questo è l'identikit di Yannick Sinner, il numero uno del mondo, che ha inanellato la 13esima vittoria di fila sul rosso, un tempo poco amato, punta adesso al 31esimo successo nei Masters 1000 come un certo Novak Djokovic, qualcuno che ha già scritto la storia del tennis. Tutto passa attraverso il match di oggi degli ottavi degli internazionali d'Italia, ore 15, nel derby che non t'aspetti contro il 29enne pugliese Andrea Pellegrino, 136 dell'ATP, reduce dalle qualificazioni e dall'impresa compiuta contro l'americano Francis Tiafoe.
3: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura. Bello che tutti e due siamo arrivati a uno dei tornei più prestigiosi e cerchiamo di giocare una buona partita.
2: Un solo precedente del confronto Sinner-Pellegrino lontano nel tempo, 2019, Santa Margherita di Pula, vinto dall'altoatesino che allora di anni ne aveva 17.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Hey yo, Radio Jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in tour.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

Tre notti è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Jelena, la bambina calamita. Jelena Movic, 10 anni, è una piccola bambina serba con una stranissima capacità. Le sue mani sono in grado di attirare gli oggetti metallici. I medici non si spiegano come possa essere possibile che le sue mani siano magnetiche. Jelena, già soprannominata la bambina calamita, riesce ad attirare e spostare monete ed altri oggetti di metallo, solo avvicinandosi a loro con le mani. La bambina proveniente dal villaggio serbo di Zeljusa ha scoperto le sue capacità a 5 anni. I suoi familiari sono convinti che la piccola Jelena abbia una sorta di potere biomagnetico. Gli esperti dell'Università di Nice sono già al lavoro per poter studiare la piccola e capire quale sia il segreto delle sue capacità. Rame Flash. Che cagnara! Attirare il metallo è solo una questione di campo magnetico, una realtà appurata. E allora attirare la sfiga? Quella sì, è una dote soprannaturale, e poi nemmeno così rara. Alla nuova venuta emula di Max Eisenhardt al Volgo Magneto. Da tutti gli X-Men, una canzone degli Heart, Wind and Fire, Magnetic.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione.

return.

0: Dalle 12 alle 14, solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Chihuahua. Chihuahua.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Due fermi in relazione all'aggressione avvenuta la notte scorsa in pieno centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Si tratta di un italiano di 16 anni e di un suo amico sudamericano. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico al quale è stato sottoposto. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane e poi lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Si conferma il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran, mentre prende corpo l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, avverte il presidente del Parlamento Ghalibaf con riferimento ai progetti di Teheran sul nucleare osteggiati da Trump, che a sua volta parla di tregua appesa ad un filo e ieri sera, secondo la CNN, ha riunito i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus, ma il nostro lavoro non è finito. Così il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, stamani durante un briefing con la stampa. Riguardo al focolaio a bordo della nave da crociera Onius, sono al momento 9 contagi confermati. In Italia restano in isolamento fiduciario le 4 persone che erano a bordo del volo KLM, su cui si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. In Italia c'è oggi una situazione di assoluta tranquillità, afferma il ministro della Salute Schillaci. Calcio in chiusura, adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45, lo ha deciso oggi la prefettura dopo che la Lega Calcio aveva anticipato la gara alle 12:30 di domenica per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme a Roma-Lazio, alla stessa ora di lunedì si giocheranno le altre gare decisive per la Champions League: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans.
1: Ready, 36, 24, 36.

got electric light. I got second sight.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 16 e 6 minuti.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il marittimo calabrese di 25 anni che ha viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Il giovane, che era già in quarantena, sarà trasferito allo Spallanzani di Roma per accertamenti clinici e chiarire l'eventuale positività. Sta bene ed è asintomatico l'altro marittimo di 24 anni di Torre del Greco, posto in quarantena fiduciaria. Anche lui era a bordo dello stesso volo, così come la donna fiorentina in quarantena precauzionale. Intanto è risultato negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius, 9 i contagi confermati. Svolta nelle indagini sull'aggressione avvenuta la notte scorsa in pieno centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie, fermati un 16enne italiano e un suo amico sudamericano. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio, da ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Colloqui fino a sera tra il nostro assistito e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa al fine di tratteggiarne la personalità, fa sapere uno degli avvocati del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, secondo cui avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Abbiamo le risposte del nostro cliente, crediamo ad Andrea, manca la pistola fumante, aggiunge l'altra legale Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Da mesi vive tumulato in casa, di fatto è come se già fosse ai domiciliari. Calcio, cambio di programma per il prossimo turno di Serie A. Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. A deciderlo oggi la prefettura, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Insieme al derby capitolino, alla stessa ora di lunedì saranno giocate le altre gare decisive per la Champions League. Si tratta di Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
1: Buongiorno amici di Radio Jeans, benvenuti a tutti, sono Federico Grosso e oggi siamo in compagnia del signor Marco Bravi, responsabile nazionale comunicazione e sviluppo del gruppo EMPA. Il nostro ospite si occupa della giornata degli animali, che si svolgerà il 6 e 7 ottobre in più di 200 piazze italiane. Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao a tutti voi.
1: Allora Marco, spiegaci un pochino di cosa si tratta di questo evento.
2: Sì, la giornata degli animali siamo al decimo appuntamento, quindi il decimo anno della giornata degli animali, che si svolge la prima settimana di ottobre. È un po' una settimana da un lato celebrativa di quello che è l'EMPA, l'Internazionale Protezione Animali, che ricordo è stato fondato 140 anni fa da Giuseppe Garibaldi, quindi ha tutta una storia molto profonda dietro. Dall'altra è un'occasione per conoscere in più di 200 piazze d'Italia sia le nostre attività, sia le persone possono conoscerci meglio per dare il loro contributo, non solo economico, ma anche di tempo e di aiuto, che ci viene sempre importante, perché ricordiamo che pur essendo un ente nazionale che opera da più di 540 anni in Italia, noi riceviamo sovvenzioni statali e quindi al nostro interno dobbiamo reperire tutte le risorse per salvare, accudire, dare cibo e affidare più di 25.000 animali all'anno.
1: Sì, quindi in queste giornate, oltre a chiedere un aiuto economico, cercate anche persone che vi diano una mano proprio con il loro tempo per stare vicino a questi amici a quattro zampe.
2: Sì, è importante che le persone anche solo conoscano la tematica, perché molto spesso, nonostante ormai da anni si facciano campagne per la protezione degli animali dal maltrattamento, dall'abbandono, molte persone non sanno che gli animali hanno questo diritto. Quindi la cosa importante è anche solo fare conoscenza, fare cultura, perché con la prevenzione si ottiene il massimo del risultato. Solo la repressione purtroppo le leggi non ci aiutano, eccetera. Quindi l'attività forse più importante in assoluto è la prevenzione, ossia far conoscere alle persone le problematiche che riguardano gli animali, come aiutarli e soprattutto come prevenire queste problematiche, ovviamente parlando di abbandono, invitando alla sterilizzazione, parlando di maltrattamento, invitando a denunciare, ma comunque dare informazione, perché molte persone non denunciano perché non sanno che questo non è un piacere che ci fanno le autorità, ma un diritto che ha il cittadino e un dovere delle autorità di reprimere il maltrattamento degli animali.
1: Capito. E una piccola curiosità mia, come risponde la gente quando la fermate per le piazze o quando la informate su quello che fate?
2: Ma noi abbiamo il grosso piacere che la gente viene di sua spontanea volontà, nel senso che molte volte facciamo dei banchetti, ovviamente facciamo 200 di tutta Italia, e c'è gente che parte, fa molti chilometri per raggiungerci e venirci a trovare, e quindi questa è una fonte di particolare piacere, proprio perché si fa capire che l'organizzazione comunque complessa di una giornata di questo genere è importante, è necessaria. Quindi la gente che ci conosce, ci viene a trovare, ci aiuta, fortunatamente si dà la possibilità, noi ci mettiamo tutta la volontà, tutto il tempo necessario, però la gente ci permette di darci le risorse per fare ogni giorno qualcosa di più, per salvare un animale in più, per aiutare, diciamo, a dare nuova vita e nuova speranza a un animale che purtroppo sempre incolpevolmente viene o abbandonato o maltrattato.
1: Bene, questa direi che è un'ottima notizia anche per gli amici ascoltatori, che la gente vi viene a cercare, quindi vuol dire che chi vi ha conosciuto ha capito che fate un buon lavoro, è una bellissima cosa. Sono un ragazzo ligure e abito in Liguria, Cairo Montenotte. Ci sarà una piazza o più piazze in Liguria che tu sappia, oppure hai un modo per andare a scoprire le piazze che saranno occupate da voi il 6 e il 7 ottobre?
2: Sì, assolutamente, invito tutti a collegarsi al sito www.empa.it, dove si scopre appunto come aiutarci e dove trovare le piazze della giornata degli animali. Quindi c'è un bel banner che vi invita a intervenire il 6-7 ottobre e soprattutto vi dice regione per regione, provincia per provincia, dove trovate i banchetti della giornata degli animali.
1: Bene, perfetto. Poi così, tanto per continuare la nostra chiacchierata e per informare bene su tutto quanto, e mi dicevi prima dell'intervista che questa campagna sta andando avanti da 10 anni, puoi farci un piccolo riassunto su questi 10 anni passati, su come è andata la campagna?
2: Sì, diciamo è stata un crescendo, perché all'inizio è stata assolutamente un'iniziativa pionieristica, anche perché non pensavamo di avere tanto riscontro. Noi ogni anno abbiamo collegato delle iniziative nuove, dal centro di recupero animali della vivisezione all'attività, diciamo, di sostegno degli ambulatori veterinari. Quest'anno abbiamo pensato a una cosa che sembra molto più terra terra, ma in realtà è importantissima, ossia dare un riparo agli animali, nel senso che gli animali nelle nostre strutture devono essere raccolti e mantenersi finché, nel poco tempo che noi speriamo sempre stiano, perché finché trovano una nuova famiglia, siano confortevoli. Quindi quest'anno un tema nuovo, un ulteriore tema nuovo dopo 10 anni, il fatto che noi diamo un riparo, che vuol dire una cuccia per un cane, un riparo per il gatto, una voliera per un uccello, tutto quello che serve, chiediamo alle persone di aiutarci a fare sempre meglio tutto ciò che serve per proteggerli anche solo dalle intemperie, gli animali, quindi proteggerli a tutto tondo a 360 gradi. Diciamo che in questi 10 anni è stata una storia di evoluzione, una storia di crescita, quindi speriamo di continuare così.
1: Certo, anche perché come noi persone abbiamo bisogno di un tetto per vivere, anche gli amici a quattro zampe hanno bisogno di una cuccia per stare al caldo, al riparo.
2: Sì, questo è assolutamente anche sancito dalle leggi. Io questo lo voglio ricordare alle persone che hanno magari un cane in un cortile, eccetera, e non pensano a questa cosa, perché il cane deve avere sempre una cuccia. Poiché lui decida di starci fuori è una sua decisione, però dobbiamo dare sempre un'opportunità a proteggersi dal freddo, dalla pioggia, dal caldo, perché anche il caldo è un evento climatico da cui si deve proteggere. Quindi pensate sempre a un riparo che la legge dice coibentato, ossia, tanto per fare un esempio spicciolo, un bidone di lamiera o un tubo di cemento non sono dei ripari per un cane, perché diventano delle ghiacciaie d'inverno e dei forni d'estate. Quindi pensate che in quella cuccia per quel cane è la sua casa.
1: Ah, capito, quindi grazie anche per questa informazione, perché comunque diciamo che queste cose forse non so, cioè si danno tante volte per scontate, ma sono cose molto importanti.
2: Sì, teniamo presente che la legge ha dovuto identificare queste cose, quindi vuol dire che per quanto abbiamo scontato le cose, vuol dire che c'è molta gente che non le fa, tanto che abbiamo dovuto scrivere delle leggi apposta. Quindi l'invito è sempre quello, a essere attenti al fatto che comunque un essere vivente, che ha delle caratteristiche, a essere attenti al fatto che comunque un essere vivente, che ha

0: del 6 e 7 ottobre.
1: Ma noi ovviamente portiamo avanti sempre molte campagne, perché ovviamente ci sono delle campagne che hanno dei momenti particolari, tipo questa, che vede un appuntamento del 6-7 ottobre, però noi, come dicevo prima, siamo presenti un po' in tantissime attività, quindi di recupero, diciamo, dell'attività di soccorso nei confronti degli animali, l'attività di soccorso nelle grandi emergenze, l'attività, diciamo, di solidarietà nei confronti dei gattini, ad esempio EMPA, perché purtroppo il randagismo sta aumentando di grosse dimensioni. Quindi queste campagne, che trovate tutte comunque sul sito dell'EMPA, sono campagne specifiche, ognuna con i suoi tempi, ognuna con i suoi appuntamenti, ma che comunque concorrono tutti insieme a fare in modo di poter tutelare e aiutare il più grande numero di animali possibile.
0: Bene, io direi che abbiamo acceso un po' la curiosità nei nostri amici ascoltatori in quello che si farà il 6 e 7 ottobre, ma anche su tutte le vostre campagne, su tutte le vostre iniziative. Ora, Marco, vorrei farti una domanda un po' più sullo specifico, una domanda che riguarda più la persona Marco Bravi e non invece la vostra campagna. Cos'è che ti spinge ad aiutare questi animali a metterci, cioè non a sprecare, comunque a usare il tuo tempo da dedicare appunto a questi animali, quando invece una persona potrebbe fare tantissime altre cose?
1: Ma io ti ringrazio di questa domanda. Innanzitutto, il mio non è un lavoro, purtroppo a me piacerebbe fosse un lavoro, ma in realtà è un'attività volontaria. Io sono dirigente nazionale dell'EMPA ormai da quasi 10 anni, quindi purtroppo ho imparato a convivere questa cosa, ma questa cosa qui spero dimostri una cosa in più, ossia la passione che c'è dietro. Purtroppo gli animali sono esseri viventi che patiscono dall'uomo. Noi pensiamo che quando diciamo protezione animali, da chi? Purtroppo dall'uomo molto spesso. E sono, diciamo, i pochi esseri senzienti che non sono tutelati, perché non possono parlare, perché non possono difendersi molto spesso, e via di seguito. Quindi è una passione, il fatto che questa passione sia disinteressata è forse un elemento in più, nel senso che noi molto spesso, quando ci occupiamo di volontariato umano, molta gente lo facciamo anche per guadagnare un prestigio, no? In qualche modo. Invece chi fa il volontario per gli animali lo fa veramente solo per gli animali, perché molto spesso, anzi, chi mette del suo, e qualche volta anche a livello sociale si perde, ma questo non importa, basta lo sguardo di un animale salvato per ripagarsi di tutto.
0: Sì, anche perché credo che il sentimento che può dare un animale è un sentimento incondizionato, perché appunto, non avendo le parole per parlare, basta uno sguardo e rende, credo, anche la giornata più felice.
1: Ma io vi assicuro che il salvare un animale, anche quello che sembra più freddo, più distante da noi, in realtà mi ha sempre dato dei gesti di ringraziamento, di reciprocità. Quindi gli animali sanno ringraziare, e lo fanno sempre. Purtroppo non succede spesso così fra gli uomini.
0: Bene, direi che siamo quasi arrivati alla fine, quindi Marco, ti chiedo di darci precisamente i vostri contatti dell'associazione e come potervi aiutare, in che modo, appunto, quali sono i vostri contatti per aiutarvi.
1: Certo, allora io invito, proprio perché noi siamo un'associazione nazionale presente con oltre 150 sezioni sul territorio italiano, di contattare il sito www.empa.it, dove trovate tutti i recapiti telefonici, fax, eccetera, e soprattutto trovate gli indirizzi delle varie sedi, e quindi potete scegliere quella più vicina a voi. Sicuramente, come aiutarci, lo troverete anche nel sito, nel senso, noi abbiamo praticamente bisogno sempre di tutto, ma grazie alle singole gocce che ognuno degli vostri ascoltatori, speriamo anche, mentre in questo mare sta crescendo e sta diventando un mare più cristallino e più felice per gli animali.
0: Bene, io ti ringrazio da parte di tutta Radio Jeans, ti ringrazio anche da parte di tutti gli ascoltatori che ci ascolteranno, perché credo che ci hai dato un grande aiuto per capire la vostra iniziativa, ma anche per capire un po' il mondo degli animali, con qualche piccolo consiglio, appunto, anche solo sulle cucce e tutto quanto. Ti ringrazio ancora, vuoi fare un ultimo saluto?
1: Certamente sì, io ringrazio tutti gli ascoltatori, ringrazio anche voi di Radio Zin per questa opportunità, perché EMPA ha bisogno di far conoscere le cose come stanno alle persone, quindi è un'opportunità di cui

0: tempo vi ringrazia e siamo ovviamente, rimaniamo a disposizione di tutto quello che voi necessitate e che noi necessitiamo per fare qualcosa insieme di bello per gli animali.
1: Bene, quindi Marco, grazie ancora, ti salutiamo, salutiamo anche tutti i nostri amici ascoltatori, l'appuntamento mi raccomando 6-7 ottobre in tutte le in più di 200 piazze italiane per la giornata degli animali. Federico Grosso da Cairo Montenotte vi saluta, ciao a tutti, ciao Marco e ciao Radio Jeans.
0: Ciao a tutti voi.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans, solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Per motivi di ordine pubblico, la prefettura, in concerto con tutte le istituzioni, ha disposto che il derby Roma-Lazio verrà disputato lunedì alle 20:45 e non alle 12:30 di domenica, come aveva comunicato ieri la Lega di Serie A. Una decisione che evita così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis nel vicino Foro Italico. Insieme alla stracittadina, lunedì si giocheranno tutte quelle gare alla stessa ora decisive per la Champions, vale a dire Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli. E a proposito di Napoli, verdetto rimandato dunque alle ultime due gare a causa del KO interno di ieri contro il Bologna. Non è il momento però di piangere sul latte versato, e così Antonio Conte carica i suoi.
2: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra. Io penso che comunque quest'anno, grazie ai ragazzi, siamo stati bravi nelle grandi difficoltà a tenerci sempre a galla. Adesso dobbiamo finire con queste ultime due partite, portare la nave in porto, e in porto sarebbe la qualificazione Champions, e poi si tireranno le somme. Ecco.
1: Buone notizie per l'Inter, proiettata alla finale di Coppa Italia domani all'Olimpico contro la Lazio. Chivu recupera, salvo sorprese, Marcus Thuram, che ieri aveva accusato un problema muscolare. Tra i biancocelesti, Sarri rilancia dal primo minuto Zaccagni, Isaksen e Tavares. Stasera, come da copione, le conferenze stampa dei due allenatori insieme ai rispettivi capitani. Chiudiamo con il basket d'oltreoceano. Non so cosa mi riserverà il futuro. Voi continuate a chiedermi del ritiro. Io rispondo che ci penserò quando arriverà il momento. Così LeBron James, stella Lakers, eliminati dai playoff da campioni in carica dei Thunder e dopo aver realizzato 24 punti con 12 rimbalzi. James, da 23 stagioni nell'NBA, è il miglior marcatore della storia della regular season e dei playoff. Ed è tutto, buona serata.
3: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Salve a tutti, io sono Giulia Cicala.
5: Io sono Rania Mann.
4: Con noi in regia quest'oggi abbiamo Alessio Di Iorio in compagnia della redattrice Alessia Vizzaccaro. State ascoltando un podcast della Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.
5: Insieme a voi affronteremo il mistero dietro la morte di Giovanni Falcone, il celebre magistrato che ha combattuto contro Cosa Nostra, prendendo duri colpi senza mai arrendersi.
4: La mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine. Spero solo che la fine della mafia non coincida anche con la fine dell'uomo. Così Giovanni Falcone spiegava a Marcello Padovani, giornalista francese, che nel 1991 ha pubblicato il libro Cose di Cosa Nostra, cos'è per lui la mafia. Tutti noi conosciamo in maniera generale la tragedia dietro la strage di Capaci, che ha portato il magistrato Giovanni Falcone alla morte. Ma cos'è successo davvero in quel tragico pomeriggio primaverile? Il 23 maggio del 1992 Giovanni Falcone atterrò all'aeroporto di Palermo intorno alle 16.45 con un aereo proveniente dall'aeroporto di Ciampino, presso Roma, nella quale si trovava precedentemente perché trasferito dal ministro della giustizia Claudio Martelli qualche mese prima. Nel viaggio sulla A29, autostrada in direzione di Capaci, alle 17.58 una forte esplosione, provocata da 500 kg di tritolo RDX e nitrato d'ammonio, che precedentemente erano stati piazzati sotto lo svincolo autostradale in un cunicolo di scolo, provocò la morte di 5 persone, tra cui Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Erano 13 bidoncini legati tra loro da uno skateboard così da una velocità di 130 km orari,

0: Le macchine della scorta di Falcone viaggiavano a una velocità di 130 km orari, come previsto dalla mafia. Era quindi stato tutto calcolato. Mancare il colpo sarebbe stata una dura delusione, nonché fallimento per la mafia, che aveva pensato e progettato l'attentato da tempo.
1: Alle ore 17.49 Falcone, con vicino sua moglie Francesca, era alla guida della macchina in mezzo alle tre vetture, la quale viaggiava a 90 km orari, in contrapposizione con quanto calcolato dalla mafia. A segnalare l'arrivo dell'auto, Giovanni Brusca e i suoi uomini avevano piazzato un frigorifero lungo il ciglio della strada, così da non mancare il bersaglio nel momento in cui Falcone fosse passato oltre il segnale. Brusca era collocato in cima a una collina con un piccolo casale dove si poteva vedere l'autostrada e, logicamente, anche il punto dell'esplosione. Ad attivare l'esplosivo fu Giovanni Brusca, che esitò qualche secondo prima di premere per poi creare il disastro. La prima auto viene presa in pieno e sbalza fuori dalla strada 10 metri in avanti. Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, i tre agenti, muoiono sul colpo. La seconda auto si schianta contro il muro d'asfalto che si era innalzato con l'esplosione dovuta alla bomba. Giuseppe Costanza, l'autista del giudice Falcone, sopravvive, mentre Falcone e sua moglie muoiono poche ore dopo sull'ambulanza nel tragitto verso l'ospedale civico di Palermo, scortata da un elicottero. Giuseppe Costanza da anni cerca giustizia. L'autista, al quale è stato dedicato il libro Stato di abbandono, il racconto di Giuseppe Costanza, uomo di fiducia di Giovanni Falcone, scritto da Riccardo Tessarini, ha addirittura più volte detto che essere uscito vivo dalla strage di Capaci per lui è stata una vera e propria condanna. Costanza ha infatti dichiarato: essere rimasto vivo è stata una disgrazia perché me l'hanno sempre fatto pesare. Per me e per chi mi è stato accanto è stata una sorta di condanna. I miei figli, allora ragazzini, sono dovuti diventare grandi da un giorno all'altro perché il loro padre si era trasformato nell'ombra di se stesso. E mentre a Roma non ricevevo segnali concreti di disinteressamento, a Palermo i dirigenti del tribunale non sapevano cosa farsene di me.
0: Sull'attentato di Capaci rimangono ancora oggi ombre e dubbi sul possibile ruolo di concorrenti esterni e un probabile secondo livello sul quale occorre ancora indagare. E così l'uomo che ha dato una grande svolta alla lotta contro la mafia rimane solo un ricordo.
1: Con lealtà e coraggio ha dedicato la sua vita a un ideale nobile, poiché Falcone credeva fermamente nella legalità e difendeva le sue idee con forza e coraggio. Questo ideale oggi è impresso nelle menti di altri uomini e ispira le azioni quotidiane di molti.
0: Nel 2007, inoltre, gli è stata conferita alla memoria la medaglia d'oro al valor civile, diventando un vero eroe nazionale.
1: Crediamo che questi meriti siano giustamente stati assegnati, poiché Falcone rappresenta per noi il salvatore che oggi ci permette di sentire molto meno parlare della mafia, anche se sappiamo che la battaglia non è ancora finita.
0: Pensiamo quindi che sia giusto continuare a lottare contro la mafia, così da non rendere vana la sua battaglia.
1: Noi vi ringraziamo per averci ascoltato. Questa era La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Un saluto da Alessia, Alessio, Giulia e Rania, dal liceo Plauto di Roma.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella
4: raga.
3: Bella raga.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. L'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese che si trova in quarantena precauzionale per sospetto caso di antivirus. In Italia 4 finora immonitorati, 3 italiani, oltre al 25enne, anche un 24enne di Torre del Greco e una donna fiorentina e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova che oggi è risultato negativo. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi deceduta in Sudafrica. Intanto il Ministero della Salute, pur confermando un rischio di contagio molto basso tra la popolazione, ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela. Per le persone che hanno avuto contatti ad alto rischio è prevista la quarantena fiduciaria di 6 settimane. Anche l'OMS, attraverso il direttore generale, assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius, 9 finora i contagi confermati. Ricoverato in gravissime condizioni, il 23enne ha coltellato la notte scorsa in pieno centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. Rintracciate e fermate, grazie anche ad alcune testimonianze, 2 persone. Un italiano di 16 anni e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. I due avrebbero iniziato ad infastidire la donna chiedendo anche dei soldi al ragazzo. Al rifiuto del giovane la situazione sarebbe precipitata. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane trasferendolo in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Tennis, brilla sempre di più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner sul velluto travolge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti. 6-2, 6-3 il punteggio in favore del numero 1 al mondo. Straordinaria impresa per Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo, e vince con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 approdando ai quarti. Per il 24enne si tratta della prima vittoria in carriera contro un top 10. Giornata sottotono invece per Lorenzo Musetti, travolto in 2-7 dal norvegese Rudd. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
6: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
6: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari.
2: L'Istituto Tecnico Statale di Chiavari da molti anni partecipa ad un progetto europeo per il quale degli studenti delle classi 4 trascorrono 2 settimane di formazione presso il Southport College in Inghilterra. Durante questo soggiorno i nostri alunni, insieme a quelli del college e di altre scuole europee, studiano una problematica di interesse comune, utilizzando come lingua veicolare l'inglese, ed al termine discutono i risultati di un'oral presentation. Oggi intervistiamo alcuni studenti che hanno partecipato a marzo al progetto.
3: Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
4: Mi chiamo Giulio Quadri e frequento la 4ª C costruzione.
3: Tu hai partecipato al progetto Southport di quest'anno. Puoi spiegarci brevemente in cosa è consistito?
4: Il progetto è durato 2 settimane. In queste 2 settimane abbiamo dovuto assistere a delle conferenze e alla fine del progetto abbiamo dovuto realizzare una presentazione orale da esporre al college.
3: Hai trovato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
4: Sì, ci sono state molte differenze perché la scuola inglese ha spazi molto più ampi. Le strutture sono migliori rispetto a quelle italiane e le lezioni durano anche di pomeriggio.
3: Quindi le strutture delle scuole inglesi sono migliori delle nostre strutture?
4: Sì, hanno molti più laboratori e anche molti computer.
3: Ed i teachers ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
4: Noi abbiamo avuto a che fare con una ragazza che era il nostro tutor, che si chiamava Kat, ed era molto simpatica. Mentre gli altri docenti li abbiamo seguiti soprattutto nelle conferenze.
3: Hai soggiornato presso una famiglia, vero?
4: Sì, la nostra famiglia era veramente fantastica. Nella casa c'erano il biliardo, piscina e le persone che ci hanno ospitato erano molto simpatiche.
3: Era la prima volta che soggiornavi presso una famiglia?
4: No, ero già stato l'anno scorso a Londra per uno stage linguistico con la scuola.
3: Hai avuto difficoltà di rapporto con i ragazzi inglesi?
4: No, è stato molto facile perché riuscivamo a parlarci e poi la sera ci vedevamo tutti insieme al pub.
3: Con l'inglese come te la sei cavata?
4: A me l'inglese piace molto, per cui sono riuscito a farmi capire bene.
3: Cosa facevate la sera o quando non eravate al college?
4: Noi uscivamo dal college alle 4 e uscito dal college dovevamo girare un po' per Southport o per negozi e alla sera andavamo tutti nei pub insieme.
3: Ti è piaciuta Southport?
4: Sì, è una bella città di mare, molto diversa da quelle italiane. Ci sono molti parchi, molti negozi e anche molti pub.
3: Sei stato a Liverpool?
4: Sì, ci siamo stati e abbiamo girato un po'. È una città molto grande e interessante.
3: Sai per cosa è famosa Liverpool?
4: Sì, è famosa per essere la patria dei Beatles, del famoso stadio Anfield, dove gioca la squadra del Liverpool.

0: Hai sentito parlare dei Beatles? Sai qualcosa su di loro?
1: Sì, sono un famoso gruppo degli anni 60, forse più importante, che ha fatto la storia della musica pop.
0: Secondo te è un'esperienza utile e la consigli ai tuoi compagni per i prossimi anni?
1: Sì, è stata un'esperienza interessante e formativa che ha arricchito il mio bagaglio culturale.
2: Thank you.
3: Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
4: Mi chiamo Federica Anselmo, frequento la classe 4B Costruzioni.
3: Anche tu hai partecipato, come il tuo compagno, al progetto Southport di quest'anno? Vuoi aggiungere qualcosa alle sue considerazioni? Ad esempio, cosa ti ha maggiormente colpita?
4: Sì, ho partecipato anch'io al progetto Southport e mi ha colpito maggiormente la diversa organizzazione scolastica.
3: Hai notato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
4: Sì, ho notato molte differenze tra la scuola inglese e quella italiana. Innanzitutto la struttura è molto più grande, è organizzata in diversi corsi. All'interno vi sono dei bar e un'ottima mensa.
3: Ti piacerebbe studiare in un college inglese? Se sì, perché?
4: Sì, mi piacerebbe studiare in un college inglese perché è organizzato molto meglio di una scuola italiana.
3: E di teacher che hai conosciuto ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
4: No, abbiamo avuto un'ottima tutor, simpatica e socievole.
3: Anche tu hai soggiornato presso una famiglia, vero? Tutto bene?
4: Sì, anch'io ho soggiornato presso una famiglia e mi sono trovata molto bene.
3: Per il cibo hai avuto problemi oppure ti è mancata la cucina di casa?
4: Sì, riguardo al cibo ho avuto alcuni problemi, mi è mancata la cucina di casa, soprattutto la pasta e il pane.
3: Hai avuto difficoltà nel relazionarti con ragazzi inglesi?
4: No, non ho avuto particolari difficoltà. E quelli che ho incontrato erano socievoli e simpatici e siamo usciti insieme qualche volta.
3: Per la lingua come te la sei cavata?
4: Riguardo la lingua me la sono cavata più che bene, sono riuscita a farmi capire e anche a capire loro.
3: Vediamo il lato turistico, cosa ti è piaciuto di Southport?
4: Di Southport mi è piaciuto molto il porto, la zona riguardante il porto, il mare e Lord Street, che è una bellissima via tipica.
3: Anche tu sei stata a Liverpool o in altri posti vicini?
4: Sì, sono stata a Liverpool e lì abbiamo visitato la casa passiva, che è una casa dove l'energia proviene da fonti rinnovabili.
3: Vuoi dare anche tu qualche consiglio per il prossimo anno?
4: Sì, consiglio a tutti di andarci perché è stata un'ottima esperienza e anche divertente.
3: Grazie.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Bella raga, l'aperitivo in jeans!

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: cazzo giù! Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Sono le 19:03 minuti.
1: Bentrovati, l'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena precauzionale per un sospetto caso di antivirus. In Italia 4 i casi monitorati, 3 italiani e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova e oggi il risultato negativo ai test. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia, Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. Straordinaria l'impresa di Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev approdando ai quarti.
2: L'economia.
1: I venti di guerra fiaccano le borse europee che chiudono in rosso in linea con Wall Street. Maglia nera a Francoforte che perde oltre 1,5 punti, male anche Piazza Affari in flessione dell'1,36%. Torna a salire lo spread a 77 punti mentre le quotazioni del petrolio tornano a sfondare i $100 al barile. A pagarne le conseguenze sono anche gli Stati Uniti. Oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, ha riferito il Pentagono al Congresso. E i dati macroeconomici ora disponibili incorporano solo in parte gli effetti del conflitto in Medio Oriente, mette in luce l'Istat, evidenziando prospettive incerte legate alla durata della guerra. I dati cui si riferisce l'Istituto coinvolgono la produzione industriale, che a marzo segna più 0,7% sul mese e più 1,5% sull'anno. Resta negativo il dato trimestrale. L'economia italiana è solida in un contesto incerto, le parole del ministro delle finanze Giorgetti. Lavoratori di Electrolux in sciopero oggi è in agitazione permanente dopo l'annuncio di altri 1700 licenziamenti, pari quasi al 40% dei dipendenti italiani della multinazionale svedese. Nel nuovo piano presentato prevista anche la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi. Non è un piano industriale, protestano i leader sindacali. Il ministro Urso ha convocato un tavolo per il 25 maggio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Yo, just turn me up.
4: Yo,
3: it's been a long time.
4: Turn me up a little
3: bit more.
4: I wanna
3: make sure they can feel me.
4: Turn me up just a little bit
3: like
4: more.
3: That.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Ehi, hey, centauri!
1: Ehi, hey, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Sono le 20. Una buona serata da Barbara Salandri. Prudenza, nessun allarmismo e monitoraggio attento dei casi sospetti di antivirus. Le organizzazioni sanitarie internazionali e i governi nazionali confermano un rischio molto basso di contagio per la popolazione. Facciamo il punto con Alessio Galea.
1: In Italia sono 4 i casi monitorati, tutti in quarantena fiduciaria. Si tratta di un 25enne calabrese, un 24enne di Torre del Greco e di una donna fiorentina. Negativo ai test il paziente sudafricano sotto osservazione a Padova. Erano tutti sullo stesso aereo dove per pochi minuti ha viaggiato la donna olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Lo Spallanzani di Roma, dopo alcune indiscrezioni di stampa, chiarisce di attendere i soli campioni biologici del paziente calabrese. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
2: Le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente in questo volo sono monitorate con attenzione.
1: Per chi ha avuto contatti ad alto rischio la quarantena è di 6 settimane, misure precauzionali ma nessun allarmismo. Anche l'OMS assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia. Riguardo al focolaio scoppiato sulla nave da crociera Ondius, restano 9 i contagi confermati.
0: È ricoverato in gravissime condizioni il 23enne accoltellato la notte scorsa in Piano Centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. 2 fermati, un 16enne e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Sono un 16enne italiano e un uomo di origini sudamericane le 2 persone fermate per l'aggressione avvenuta la notte scorsa in Piano Centro a Prato. La vittima è un ragazzo italiano di 23 anni che aveva appena terminato il suo turno di lavoro in un bar della zona. Il giovane è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie quando sarebbe stato colpito al cuore da un fendente. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane in arresto cardiaco a causa dell'emorragia per poi trasferirlo d'urgenza in ospedale. Dopo un delicato intervento chirurgico il 23enne è ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. I 2 riconosciuti da alcuni testimoni sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale mentre proseguono le indagini degli investigatori della squadra mobile di Prato per cercare di far luce sulla dinamica dell'aggressione.
0: I legali di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avviso di chiusura indagini notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggio a Garlasco. Hanno 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori al loro assistito che da ieri sera a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica, disposti anche gli esami del DNA. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner sul velluto travolge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti. In copertina anche la straordinaria impresa di Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo. Vince con il punteggio 1-6, 7-6, 6-0 e approda ai quarti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le 20 in jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, questa è La Giusta Frequenza ed oggi vi parleremo della creazione di Cosa Nostra e delle sue conseguenze in Italia. Io sono Ivan e vi parlerò di Charles Lucky Luciano, il creatore di Cosa Nostra.

0: Salvatore Lucania nasce a Lercara nel 1897 in Italia. Già in giovane età si contraddistingue tra i suoi coetanei per l'uso della violenza, ma la sua permanenza in Italia durerà poco. Infatti, a 8 anni emigrerà con i suoi genitori in America nel 1905. Si contraddistingue subito tra i suoi coetanei per l'uso della violenza. Infatti, creerà un gruppo di bullismo dedito al guadagno di un pegno al giorno in cambio di protezione. La sua vita cambierà nel 1929, più specificatamente il 16 ottobre. In quella notte verrà preso da uomini che ancora oggi non sono identificati e verrà accoltellato e picchiato fino alla perdita di conoscenza. Verrà lasciato lì, in una spiaggia a New York di Staten Island. Luciano venne trovato per caso grazie ad una guardia che passava di lì e lo portò subito in ospedale. Da lì prese il soprannome di Lucky, cioè Fortunato, per la sua fortuna alla sopravvivenza di quell'attentato. Cambierà anche nome, da Salvatore a Charlie, siccome Salvatore l'ha reputato sempre un nome troppo femminile. Nel 31, con l'uccisione di Maranzano, il comandante fu appunto Luciano, vennero istituite delle 5 famiglie di New York, con l'esclusione però della carica dei capo dei capi. Questa idea era venuta in mente a Salvatore Maranzano e per questo gli costò la sua morte, poiché la sua scelta venne vista come un tradimento da parte degli altri membri. Le 5 famiglie in questione erano i Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese e Lucchese. Queste riunioni delle famiglie servivano appunto per decidere chi eleggere in politica, quale droga far dilagare per le strade o se decidere l'omicidio di qualcuno. Questa scelta portò a incredibili risultati, infatti erano inaffermabili. Appena l'arresto di Lucky Luciano, avvenuto nel 1936, il motivo del suo arresto era lo sfruttamento di prostituzione illegale e prese la condanna più alta mai registrata in un tribunale di New York, ovvero 30 anni. Nel 1942 però la Marina degli Stati Uniti d'America contatterà Lucky Luciano per il suo aiuto durante lo sbarco in Sicilia degli alleati. Lucky diede una lista di nomi da contattare una volta arrivati lì sull'isola. Per il suo contributo Lucky Luciano venne premiato con la grazia dal governatore di New York Thomas Dewey nel 1946, però esiliandolo dagli Stati Uniti d'America non potendo mai tornarci. Gli ultimi anni di Luciano passano in sordina per via dell'esilio, commettendo crimini in giro per il mondo, senza commettere più una grande rilevanza sul palcoscenico mafioso. Morirà nel 1974 per via di un infarto. Il giorno in cui è morto dovrà incontrare Martin Gosch per la sceneggiatura sul film autobiografico Lucky Luciano. Dato l'imprevisto, verrà poi pubblicato un libro con la sua vita. Passo la parola a Federico, che ci parlerà delle conseguenze in Italia.
1: Grazie Ivan, ora parleremo a fondo di cosa succede in Italia e le conseguenze della mafia. Totò Riina è stato capo assoluto di Cosa Nostra dal 1982 fino al suo arresto nel 1993. Nacque a Corleone nel 1930, proveniva da una famiglia contadina di 5 fratelli. Già a 19 anni Riina fece parte della criminalità, fu coinvolto in una sparatoria e fu condannato a 16 anni di carcere. Il suo periodo di libertà durò relativamente poco, infatti nel 1963 tornò nuovamente in carcere. Visse una vita oltre i limiti della legge e commettendo innumerevoli crimini e atti brutali. Viene ricordato dalla cronaca italiana per il suo atto più brutale: rapire e togliere la vita al figlio del boss pentito Giuseppe Di Matteo, sciogliendolo nell'acido, lanciando così un avviso a lui e agli altri pentiti. Dal 1993 gli viene dato l'ergastolo proprio per questo fatto. Morì nell'ospedale di Parma il 17 novembre 2017. Ora parla Massimo con un altro personaggio della storia della mafia italiana.
2: Io vi parlerò di Bernardo Provenzano, uno dei maggiori boss mafiosi. Bernardo Provenzano nacque il 31 gennaio 1933 a Corleone. Come tutti gli altri boss mafiosi, Provenzano aveva diversi soprannomi, uno dei quali Bino Utrattori, Bernardo il Trattore, per la violenza con cui eliminava i suoi nemici. Provenzano ebbe un'importanza notevole, infatti veniva considerato il capo dei capi di Cosa Nostra. Nel 1954 Provenzano inaugurò le sue prime attività illecite, le quali consistevano nella macellazione clandestina di bestiame rubato nei terreni di Corleone. Nel corso degli anni commise e venne coinvolto in vari sparatori e omicidi che lo portarono alla cattura l'11 aprile 2006. Provenzano morì a Milano il 13 luglio 2016 all'età di 83 anni per un cancro alla vescica e per l'aggravarsi delle condizioni di salute.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Le 20 in jeans, solo R&B and Soul.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G,
1: il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
1: Buongiorno amici di Radio Jeans, benvenuti a tutti, sono Federico Grosso e oggi siamo in compagnia del signor Marco Bravi, responsabile nazionale comunicazione e sviluppo del gruppo EMPA. Il nostro ospite si occupa della giornata degli animali, che si svolgerà il 6 e 7 ottobre in più di 200 piazze italiane. Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao a tutti voi.
1: Allora Marco, spiegaci un pochino di cosa si tratta di questo evento.
2: Sì, la giornata degli animali siamo al decimo appuntamento, quindi il decimo anno della giornata degli animali, che si svolge la prima settimana di ottobre. È un po' una settimana da un lato celebrativa di quello che è l'EMPA, l'Internazionale Protezione Animali, che ricordo è stato fondato 140 anni fa da Giuseppe Garibaldi, quindi ha tutta una storia molto profonda dietro. Dall'altra è un'occasione per conoscere in più di 200 piazze d'Italia sia le nostre attività, sia le persone possono conoscerci meglio per dare il loro contributo, non solo economico, ma anche di tempo e di aiuto, che ci viene sempre importante, perché ricordiamo che pur essendo un ente nazionale che opera da più di 540 anni in Italia, non riceviamo sovvenzioni statali e quindi al nostro interno dobbiamo reperire tutte le risorse per salvare, accudire, dare cibo e affidare più di 25.000 animali all'anno.
1: Sì, quindi in queste giornate, oltre a chiedere un aiuto economico, cercate anche persone che vi diano una mano proprio con il loro tempo per stare dietro, per stare vicino a questi amici a quattro zampe.
2: Sì, è importante che le persone anche solo conoscano la tematica, perché molto spesso, nonostante ormai da anni si facciano campagne per la protezione degli animali dal maltrattamento, dall'abbandono, molte persone non sanno che gli animali hanno questo diritto. Quindi la cosa importante è anche solo fare conoscenza, fare cultura, perché con la prevenzione si ottiene il massimo del risultato. Solo la repressione purtroppo le leggi non ci aiutano, eccetera. Quindi l'attività forse più importante in assoluto è la prevenzione, ossia far conoscere alle persone le problematiche che riguardano gli animali, come aiutarli e soprattutto come prevenire queste problematiche, ovviamente parlando di abbandono, invitando alla sterilizzazione, parlando di maltrattamento, invitando a denunciare, ma comunque dare informazione, perché molte persone non denunciano perché non sanno che questo non è un piacere che ci fanno le autorità, ma un diritto che ha il cittadino e un dovere delle autorità di reprimere il maltrattamento degli animali.
1: Capito. E una piccola curiosità mia, come risponde la gente quando la fermate per le piazze o quando la informate su quello che fate?
2: Ma noi abbiamo il grosso piacere che la gente viene di sua spontanea volontà, nel senso che molte volte facciamo dei banchetti, ovviamente facciamo 200 di tutta Italia, e c'è gente che parte, fa molti chilometri per raggiungerci e venirsi a trovare, e quindi questa è una fonte di particolare piacere, proprio perché si fa capire che l'organizzazione comunque complessa di una giornata di questo genere è importante, è necessaria. Quindi la gente che ci conosce, ci viene a trovare, ci aiuta, fortunatamente si dà la possibilità, noi ci mettiamo tutta la volontà, tutto il tempo necessario, però la gente ci permette di darci le risorse per fare ogni giorno qualcosa di più, per salvare un animale in più, per aiutare, diciamo, a dare nuova vita e nuova speranza a un animale che purtroppo sempre incolpevolmente viene o abbandonato o maltrattato.
1: Bene, questa direi che è un'ottima notizia anche per gli amici ascoltatori, che la gente vi viene a cercare, quindi vuol dire che chi vi ha conosciuto ha capito che fate un buon lavoro, è una bellissima cosa. Sono un ragazzo ligure e abito in Liguria, Cairo Montenotte. Ci sarà una piazza o più piazze in Liguria che tu sappia, oppure hai un modo per andare a scoprire le piazze che saranno occupate da voi il 6 e il 7 ottobre?
2: Sì, assolutamente, invito tutti a collegarsi al sito www.empa.it, dove si scoprono appunto come aiutarci e dove trovare le piazze della giornata degli animali. Quindi c'è un bel banner che vi invita a intervenire il 6-7 ottobre e soprattutto vi dice regione per regione, provincia per provincia, dove trovate i banchetti della giornata degli animali.
1: Bene, perfetto. Poi così, tanto per continuare la nostra chiacchierata e per informare bene su tutto quanto, e mi dicevi prima dell'intervista che questa campagna sta andando avanti da 10 anni, puoi farci un piccolo riassunto su questi 10 anni passati, su come è andata la campagna?
2: Sì, diciamo è stata un crescendo, perché all'inizio è stata assolutamente un'iniziativa pionieristica, anche perché non pensavamo di avere tanto riscontro. Noi ogni anno abbiamo collegato delle iniziative nuove, dal centro di recupero animali della vivisezione all'attività, diciamo, di sostegno degli ambulatori veterinari. Quest'anno abbiamo pensato a una cosa che sembra molto più terra terra, ma in realtà è importantissima, ossia dare un riparo agli animali, nel senso che gli animali nelle nostre strutture devono essere raccolti e mantenersi finché, nel poco tempo che noi speriamo sempre stiano, perché finché trovano una nuova famiglia, siano confortevoli. Quindi quest'anno un tema nuovo, un ulteriore tema nuovo dopo 10 anni, il fatto che noi diamo un riparo, che vuol dire una cuccia per un cane, un riparo per il gatto, una voliera per un uccello, tutto quello che serve, chiediamo alle persone di aiutarci a fare sempre meglio tutto ciò che serve per proteggerli anche solo dalle intemperie, gli animali, quindi proteggerli a tutto tondo a 360 gradi. Diciamo che in questi 10 anni è stata una storia di evoluzione, una storia di crescita, quindi speriamo di continuare così.
1: Certo, anche perché come noi persone abbiamo bisogno di un tetto per vivere, anche gli amici a quattro zampe hanno bisogno di una cuccia per stare al caldo, al riparo.
2: Sì, questo è assolutamente anche sancito dalle leggi. Io questo lo voglio ricordare alle persone che hanno magari un cane in un cortile, eccetera, e non pensano a questa cosa, perché il cane deve avere sempre una cuccia. Poiché lui decida di starci fuori è una sua decisione, però dobbiamo dare sempre un'opportunità a proteggersi dal freddo, dalla pioggia, dal caldo, perché anche il caldo è un evento climatico da cui si deve proteggere. Quindi pensate sempre a un riparo che la legge dice coibentato, ossia, tanto per fare un esempio spicciolo, un bidone di lamiera o un tubo di cemento non sono dei ripari per un cane, perché diventano delle ghiacciaie d'inverno e dei forni d'estate. Quindi pensate che in quella cuccia per quel cane è la sua casa.
1: Ah, capito, quindi grazie anche per questa informazione, perché comunque diciamo che queste cose forse non so, cioè si danno tante volte per scontate, ma sono cose molto importanti.
2: Sì, teniamo presente che la legge ha dovuto identificare queste cose, quindi vuol dire che per quanto abbiamo scontato le cose, vuol dire che c'è molta gente che non le fa, tanto che abbiamo dovuto scrivere delle leggi apposta. Quindi l'invito è sempre quello, a essere attenti al fatto che comunque è un essere vivente, che ha delle caratteristiche molto simili alle nostre, quindi patisce il freddo, patisce la fame, patisce la sete, esattamente come noi, non è un'altra cosa. Quindi basta solo pensare a quello di cui abbiamo bisogno noi e riversarlo ovviamente con le ovvie sull'animale.
1: Capito, bene, bene, perfetto. Un'altra domanda, così per conoscere meglio l'associazione EMPA per cui lavori tu, state portando avanti altre campagne per gli animali, oppure diciamo che la vostra concentrazione si basa solo su questa campagna del 6 e 7 ottobre?
2: Ma noi ovviamente portiamo avanti sempre molte campagne, perché ovviamente ci sono delle campagne che hanno dei momenti particolari, tipo questa che vede un appuntamento del 6-7 ottobre, però noi, come dicevo prima, siamo presenti un po' in tantissime attività, quindi di recupero, diciamo, dell'attività di soccorso nei confronti degli animali, l'attività di soccorso nelle grandi emergenze, l'attività, diciamo, di solidarietà nei confronti dei gattini, ad esempio EMPA, perché purtroppo il randagismo Pellegrino sta aumentando di grosse dimensioni. Quindi queste campagne, che trovate tutte comunque sul sito dell'ENPA, sono campagne specifiche, ognuna con i suoi tempi, ognuna con i suoi appuntamenti, ma che comunque concorrono tutti insieme a fare in modo di poter tutelare e aiutare il più grande numero di animali possibile.
1: Bene, io direi che abbiamo acceso un po' la curiosità nei nostri amici ascoltatori in quello che si farà 6 e 7 ottobre, ma anche su tutte le vostre campagne, su tutte le vostre iniziative. Ora Marco, vorrei farti una domanda un po' più sullo specifico, una domanda che riguarda più la persona Marco Bravi e non invece la vostra campagna. Cos'è che ti spinge ad aiutare questi animali, a metterci a usare il tuo tempo da dedicare appunto a questi animali, quando invece una persona potrebbe fare tantissime altre cose?
2: Ma io ti ringrazio di questa domanda. Innanzitutto, il mio non è un lavoro, purtroppo a me piacerebbe fosse un lavoro, ma in realtà è un'attività volontaria. Io sono dirigente nazionale dell'ENPA ormai da quasi 10 anni, quindi purtroppo ho imparato a convivere questa cosa, ma questa cosa qui spero dimostri una cosa in più, ossia la passione che c'è dietro. Purtroppo gli animali sono esseri viventi che patiscono dall'uomo. Noi pensiamo che quando diciamo protezione animali, da chi? Purtroppo dall'uomo molto spesso. E sono, diciamo, i pochi esseri senzienti che non sono tutelati, perché non possono parlare, perché non possono difendersi molto spesso e via di seguito. Quindi è una passione, il fatto che questa passione sia disinteressata è forse un elemento in più, nel senso che noi molto spesso, quando ci occupiamo di volontariato umano, molta gente lo facciamo anche per guadagnare un prestigio, no? In qualche modo. Invece chi fa il volontario per gli animali lo fa veramente solo per gli animali, perché molto spesso, anzi, chi mette del suo e qualche volta anche a livello sociale si perde, ma questo non importa, basta lo sguardo di un animale salvato per ripagarsi di tutto.
1: Sì, anche perché credo che il sentimento che può dare un animale è un sentimento incondizionato, perché appunto, non avendo le parole per parlare, basta uno sguardo e rende, credo, anche la giornata più felice.
2: Ma io vi assicuro che il salvare un animale, anche quello che sembra più freddo, più distante da noi, in realtà mi ha sempre dato dei gesti di ringraziamento, di reciprocità. Quindi gli animali sanno ringraziare e lo fanno sempre. Purtroppo non succede spesso così fra gli uomini.
1: Bene, direi che siamo quasi arrivati alla fine, quindi Marco, ti chiedo di darci precisamente i vostri contatti dell'associazione e come potervi aiutare, in che modo appunto, quali sono i vostri contatti per aiutarvi.
2: Certo, allora io invito, proprio perché noi siamo un'associazione nazionale presente con oltre 150 sezioni sul territorio italiano, di contattare il sito www.empa.it, dove trovate tutti i recapiti telefonici, fax, eccetera, e soprattutto trovate gli indirizzi delle varie sedi, e quindi potete scegliere quella più vicina a voi. Sicuramente come aiutarci lo troverete anche nel sito, nel senso, noi abbiamo praticamente bisogno sempre di tutto, ma grazie alle singole gocce che ognuno degli vostri ascoltatori, speriamo anche, mentre in questo mare sta crescendo, sta diventando un mare più cristallino e più felice per gli animali.
1: Bene, io ti ringrazio da parte di tutta Radio Jeans, ti ringrazio anche da parte di tutti gli ascoltatori che ci ascolteranno, perché credo che ci hai dato un grande aiuto per capire la vostra iniziativa, ma anche per capire un po' il mondo degli animali, con qualche piccolo consiglio appunto anche solo sulle cucce e tutto quanto. Ti ringrazio ancora, vuoi fare un ultimo saluto?
2: Certamente sì, io ringrazio tutti gli ascoltatori, ringrazio anche voi di Radio Jeans per questa opportunità, perché EMPA ha bisogno di far conoscere le cose come stanno alle persone, quindi è un'opportunità di cui EMPA vi ringrazia, e siamo ovviamente, rimaniamo a disposizione di tutto quello che voi necessitate e che noi necessitiamo per fare qualcosa insieme di bello per gli animali.
1: Bene, quindi Marco, grazie ancora, ti salutiamo, salutiamo anche tutti i nostri amici ascoltatori, l'appuntamento mi raccomando 6-7 ottobre in più di 200 piazze italiane per la giornata degli animali. Federico Grosso da Cairo Montenotte vi saluta, ciao a tutti, ciao Marco e ciao Radio Jeans.
2: Ciao a tutti voi.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Su Pin Jeans.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

son cul à Honolulu. Je sais plus ce que j'en ai foutu.

0: avion sur ma position. Mais tout nu dans l'avion, j'aurais dû dire non. J'aurais dû dire non, non, non et non.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

l'aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.